0: bảo lẽ mi để gặp Phật cho nó thì gặp Phật cho nó
1: Sì.
0: gì posso un po' dolore gì posso sai po' ma gì lo tresco vuoi vale
1: Vale.
0: i quando è che non non importa che torni marrone perché non sarebbe po'
1: Vale,
0: vale
1: d'accordo, sì.
0: ai tiras stomatic se serve i spebre potrà molto di tuoi.
1: Vale.

ticket more. Come spesso anse cerce una mentida. Che m'endure de chi? Quan già sigui po. Che m'endure de chi?

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.